0: TT. Das Radio. Das hörst du.
1: Ricordo che dopo il TG2 stasera andrà in onda la prima puntata della Guerra Utopia, il fantasma della rivoluzione.